l'estate, il sole che ogni giorno ci scalda, che i splendidi tramonti.

ha dato il suo profumo di ogni fiore. L'estate che ha creato il nostro amore.